pistoche, c'è ciaie, sugli e poi la Ciao, robobolice, ciao, suji e pai.